0: Escucha Ni Pies Ni Cabeza, de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde con Ana Silva.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 99.7.
0: 5 con 9.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?